0: con música llegadora. La Dinámica 105.9 FM 790 AM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fai piacere.